era proprio con lei la bella bionda. Ho scovato la traccia. La cittadina versi fare sospetto di

0: guisa di notturna io mi ritrovo.
1: Segui per la strada tua
0: e merce proibita.

kimango sinachwe moyo, kimango sinachwe moyo. Nikimango sinachwe moyo, keke sinizwe unga.